0: èxits un rere l'altre.
1: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my youth away. Soul of mine will
0: never pay. As long as I wake up today. Senzillament som així i ens agrada